Susanne, lei copre ish. Io karton dal burek, attacchi porcellano. Sono un po' terreno.